0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Report.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: singing.
1: Radio Reporter.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica, edizione del 3 di maggio, in studio Filippo Birzi. Focus sulle notizie dalla Sicilia, notizia d'apertura, mercato del lavoro siciliano ancora troppo fragile, il sommerso distorce l'economia. Interviene Daniela Ternullo, vice capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della Commissione Lavoro, dichiarando dal governo misure significative, incentivi alle assunzioni e strumenti per favorire l'incrocio di domande e offerta. Trattiamo adesso dello spopolamento. Il Partito Democratico affronta l'argomento case sfitte per trasformarle in alloggi per giovani coppie e per ripopolare le aree interne. La proposta è già disponibile nei dettagli sul web. L'obiettivo è trasformare gli effetti dello spopolamento in un volano per rilanciare l'edilizia residenziale pubblica, creando un fattore di attrattività per le aree della Sicilia, che restano dai principali circuiti economici e turistici. Trascorso il 1° di maggio è tempo di bilanci. Occupati in calo, caporalato, morti bianche, un omaggio, festa del lavoro. Ci vuole tanto, troppo coraggio. 30.000 posti in meno, sfruttamento record in Sicilia, 1.000 vite spezzate ogni anno. Il presidente Mattarella Pontedera ha dichiarato: la coesione sociale richiede che il lavoro e la tutela dei lavoratori siano effettivi contro ogni forma di illegalità e abuso. Sempre a proposito di dati, in Sicilia redditi hanno inferiori di 7.000 euro rispetto alla media nazionale, lavoro dignitoso per avere retribuzioni eque. Così dice il segretario regionale della CGIL Alfio Mannino, che ha partecipato alla tradizionale manifestazione di Portella della Ginestra in memoria della strage di Brecianti avvenuta nel 1947. Cambiamo argomento. Terribile incidente a Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare. È grave. Per velocizzare le operazioni e garantire cure specialistiche nel minor tempo possibile, è stato allertato l'elisoccorso. A Catania, badante infedele ruba in casa e usa copie delle chiavi per altri furti. Denunciata, la donna, una 46enne incensurata, approfittando della fiducia accordatele, era riuscita ad impossessarsi di svariati beni dell'anziana che accudiva, tra cui monili in oro e argento, brillanti, orologi per un valore di diverse migliaia di euro. Concludiamo il nostro giornale radio con l'informazione sulla viabilità in Sicilia, a cura dell'ANAS Gruppo Ferrovie dello Stato, a cui diamo la linea.
3: ANAS informa che in vista dell'aumento dei flussi veicolari previsti per questi giorni, per garantire una migliore percorribilità sulle proprie strade, è stata aumentata la presenza e la sorveglianza con 2.500 risorse in turnazione tra personale tecnico e di esercizio e oltre 200 unità nelle sale operative territoriali e la sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il rientro è previsto nel fine settimana dal 2 al 4 maggio, con un picco dei flussi nel pomeriggio di domenica 3 maggio. Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio dalle ore 9 alle ore 22. ANAS invita l'utenza a programmare partenze e rientri scaglionati per evitare che l'arteria autostradale possa congestionarsi, generando code e rallentamenti dovuti all'eccessivo spostamento dei veicoli. Si raccomanda di rispettare i limiti di velocità e le distanze tra i veicoli.
2: Ed è tutto con la viabilità. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto. Vi auguriamo buona domenica. Risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Radio Reporter. Radio Reporter è musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica, edizione del 3 di maggio, in studio Filippo Birzi. Focus sulle notizie dalla Sicilia, notizia d'apertura, mercato del lavoro siciliano ancora troppo fragile, il sommerso distorce l'economia. Interviene Daniela Ternullo, vice capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della Commissione Lavoro, dichiarando dal governo misure significative, incentivi alle assunzioni e strumenti per favorire l'incrocio di domande e offerta. Trattiamo adesso dello spopolamento. Il Partito Democratico affronta l'argomento case sfitte per trasformarle in alloggi per giovani coppie e per ripopolare le aree interne. La proposta è già disponibile nei dettagli sul web. L'obiettivo è trasformare gli effetti dello spopolamento in un volano per rilanciare l'edilizia residenziale pubblica, creando un fattore di attrattività per le aree della Sicilia, che restano dai principali circuiti economici e turistici. Trascorso il primo di maggio è tempo di bilanci. Occupati in calo, caporalato, morti bianche, un omaggio, festa del lavoro. Ci vuole tanto, troppo coraggio. 30.000 posti in meno, sfruttamento record in Sicilia, 1.000 vite spezzate ogni anno. Il presidente Mattarella Pontedera ha dichiarato: la coesione sociale richiede che il lavoro e la tutela dei lavoratori siano effettivi contro ogni forma di illegalità e abuso. Sempre a proposito di dati, in Sicilia redditi hanno inferiori di 7.000 euro rispetto alla media nazionale, lavoro dignitoso per avere retribuzioni eque, così dice il segretario regionale della CGIL Alfio Mannino, che ha partecipato alla tradizionale manifestazione di Portella della Ginestra in memoria della strage di Bercianti avvenuta nel 1947. Cambiamo argomento. Terribile incidente a Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare. È grave. Per velocizzare le operazioni e garantire cure specialistiche nel minor tempo possibile, è stato allertato l'elisoccorso. A Catania, badante infedele ruba in casa e usa copie delle chiavi per altri furti. Denunciata, la donna, una 46enne incensurata, approfittando della fiducia accordatele, era riuscita ad impossessarsi di svariati beni dell'anziana che accudiva, tra cui monili in oro e argento, brillanti, orologi, per un valore di diverse migliaia di euro. Concludiamo il nostro giornale radio con l'informazione sulla viabilità in Sicilia, a cura dell'ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato, a cui diamo la linea.
3: ANAS informa che in vista dell'aumento dei flussi veicolari previsti per questi giorni, per garantire una migliore percorribilità sulle proprie strade, è stata aumentata la presenza e la sorveglianza con 2.500 risorse in turnazione tra personale tecnico e di esercizio e oltre 200 unità nelle sale operative territoriali e la sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il rientro è previsto nel fine settimana dal 2 al 4 maggio, con un picco dei flussi nel pomeriggio di domenica 3 maggio. Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio dalle ore 9 alle ore 22. ANAS invita l'utenza a programmare partenze e rientri scaglionati per evitare che l'arteria autostradale possa congestionarsi, generando code e rallentamenti dovuti all'eccessivo spostamento dei veicoli. Si raccomanda di rispettare i limiti di velocità e le distanze tra i veicoli.
2: Ed è tutto con la viabilità. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto. Vi auguriamo buona domenica. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
8: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io Amo il mio lavoro.
9: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
10: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
11: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
12: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
13: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
14: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
15: Arturo, non perdere la speranza.
10: Sono agnostico, ma ho fatto i salesiani e le suore alle elementari.
11: Questo c'è.
10: No.
16: Che Dio perdona a tutti.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: La grande battaglia della mia vita si avvicina!
18: Andiamo! Super Mario Galaxy, il film!
4: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
21: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
22: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express fa la differenza.
23: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
24: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
25: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
26: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, Calata, Marinai d'Italia. UGL, Mare e Porti, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
4: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.

0: le 12 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica, edizione del 3 di maggio, in studio Filippo Birzi. Focus sulle notizie dalla Sicilia, notizia d'apertura, mercato del lavoro siciliano ancora troppo fragile, il sommerso distorce l'economia. Interviene Daniela Ternullo, vice capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della Commissione Lavoro, dichiarando dal governo misure significative, incentivi alle assunzioni e strumenti per favorire l'incrocio di domande e offerta. Trattiamo adesso dello spopolamento. Il Partito Democratico affronta l'argomento case sfitte per trasformarle in alloggi per giovani coppie e per ripopolare le aree interne. La proposta è già disponibile nei dettagli sul web. L'obiettivo è trasformare gli effetti dello spopolamento in un volano per rilanciare l'edilizia residenziale pubblica, creando un fattore di attrattività per le aree della Sicilia, che restano dai principali circuiti economici e turistici. Trascorso il 1° di maggio è tempo di bilanci. Occupati in calo, caporalato, morti bianche, un omaggio, festa del lavoro. Ci vuole tanto, troppo coraggio. 30.000 posti in meno, sfruttamento record in Sicilia, 1.000 vite spezzate ogni anno. Il presidente Mattarella Pontedera ha dichiarato: la coesione sociale richiede che il lavoro e la tutela dei lavoratori siano effettivi contro ogni forma di illegalità e abuso. Sempre a proposito di dati, in Sicilia redditi hanno inferiori di 7.000 euro rispetto alla media nazionale, lavoro dignitoso per avere retribuzioni eque. Così dice il segretario regionale della CGIL Alfio Mannino, che ha partecipato alla tradizionale manifestazione di Portella della Ginestra in memoria della strage di Bercianti avvenuta nel 1947. Cambiamo argomento. Terribile incidente a Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare, è grave. Per velocizzare le operazioni e garantire cure specialistiche nel minor tempo possibile, è stato allertato l'Eli Soccorso. A Catania, badante infedele ruba in casa e usa copie delle chiavi per altri furti. Denunciata, la donna, una 46enne incensurata, approfittando della fiducia accordatele, era riuscita ad impossessarsi di svariati beni dell'anziana che accudiva, tra cui monili in oro e argento, brillanti, orologi per un valore di diverse migliaia di euro. Concludiamo il nostro giornale radio con l'informazione sulla viabilità in Sicilia, a cura dell'ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato, a cui diamo la linea.
3: ANAS informa che in vista dell'aumento dei flussi veicolari previsti per questi giorni, per garantire una migliore percorribilità sulle proprie strade, è stata aumentata la presenza e la sorveglianza con 2.500 risorse in turnazione tra personale tecnico e di esercizio e oltre 200 unità nelle sale operative territoriali e la sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il rientro è previsto nel fine settimana dal 2 al 4 maggio, con un picco dei flussi nel pomeriggio di domenica 3 maggio. Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio dalle ore 9 alle ore 22. ANAS invita l'utenza a programmare partenze e rientri scaglionati per evitare che l'arteria autostradale possa congestionarsi, generando code e rallentamenti dovuti all'eccessivo spostamento dei veicoli. Si raccomanda di rispettare i limiti di velocità e le distanze tra i veicoli.
2: Ed è tutto con la viabilità. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto. Vi auguriamo buona domenica. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter.
4: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
5: I wanna dedicate this song to all the lovers tonight.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive nel weekend disposto dal CONI. Il mondo dello sport rende omaggio ad Alex Zanardi, morto venerdì all'età di 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì mattina a Padova. Commozione e cordoglio unanime per il campione diventato simbolo del paralimpismo e fonte di ispirazione. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani, le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella. Il nostro ricordo nel servizio di Gianni De Gaetano.
3: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, di quelle da raccontare ai bambini. Ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo l'incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in hand bike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso, pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese. E ieri, alla giovane età di 59 anni, si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
2: Voltiamo pagina, c'è solo un punto tra l'Inter e il suo 21esimo scudetto. Dopo lo 0-0 di Como-Napoli ieri, ai nerazzurri stasera basta un pari contro il Parma per centrare il titolo con 3 turni d'anticipo. A San Siro 75.000 spettatori pronti a festeggiare poi in Piazza Duomo. La società avrebbe già preparato una location per il Brindisi scudetto. Il programma della 35esima di Serie A prevede alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, ieri anche lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino che vale per i friulani la Coppa Pizzul. Attesa alle stelle anche per Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Il numero 1 del mondo arriva con una striscia aperta di 22 successi, punta quest'oggi a diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Formula 1 negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. Ieri doppietta McLaren Norris Piastri nella sprint. Oggi la gara lunga anticipata alle 19 italiane per l'allerta meteo. In pole per la terza volta consecutiva Kimi Antonelli. La sua dedica.
4: Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che comunque era un nostro amico, quindi sono anche mando le mie condoglianze alla famiglia. Però sì, questa è per Alex.
2: Pallavolo, si assegna oggi la Champions League femminile col derby di Istanbul tra il Vakıf Bank di Giovanni Guidetti e l'Ezza Cibasi di Cesare Bregoli. La sfida tra tecnici italiani è una magra consolazione dopo l'eliminazione in semifinale di Conegliano, KO 3-2 col Vakıf Bank dopo essere stata 2-7-0 e aver sprecato 4 match point, e la sconfitta sempre al tie break di Scandicci con l'Ezza Cibasi. Alle 16 il derby azzurro per il terzo posto, alle 19 la sfida per il titolo. Appuntamento invece alle 18 per gara 2 della finale scudetto maschile, Civitanova Perugia, Umbri avanti 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Basket, 29esima e penultima giornata della regular season, in programma Cantù Treviso, Cremona Venezia, Milano Trieste, Reggiana Napoli, Sassari Virtus Bologna, Tortona Brescia e Udine Trento, tutte le gare alle 17. Infine pallanuoto, dopo la sconfitta con la Grecia e il successo sull'Australia, l'Italia torna in acqua nella prima fase della World Cup femminile. Alle 18.30 a Rotterdam le azzurre del Neo City Mirarchi affrontano le padrone di casa dell'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Radio Reporter.

0: Sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano in 14 punti per fermare il conflitto e riaprire lo strategico stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che avverte nuovi attacchi potrebbero scattare se l'Iran si comporta male. Poi il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per mercoledì 6 maggio dal PM, che lo accusa nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Intanto, secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock risalenti a quando aveva circa 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Tennis, alle 17 la finale di Madrid tra Sinner e Zverev. L'altoatesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Sentiamolo.
3: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e torneo dove io sono arrivato, ho cercato di capire come giocare su questa superficie, soprattutto qua. Alla fine, a prescindere dal risultato, sono contento di rimettermi di nuovo in una finale.
2: Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
1: Reporter Flash.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive nel weekend disposto dal CONI. Il mondo dello sport rende omaggio ad Alex Zanardi, morto venerdì all'età di 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì mattina a Padova. Commozione e cordoglio unanime per il campione diventato simbolo del paralimpismo e fonte di ispirazione. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani, le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella. Il nostro ricordo nel servizio di Gianni De Gaetano.
3: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, di quelle da raccontare ai bambini. Ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo l'incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso, pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese. E ieri, alla giovane età di 59 anni, si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
2: Voltiamo pagina, c'è solo un punto tra l'Inter e il suo 21esimo scudetto. Dopo lo 0-0 di Como Napoli ieri, ai nerazzurri stasera basta un pari contro il Parma per centrare il titolo con 3 turni d'anticipo. A San Siro 75.000 spettatori pronti a festeggiare poi in Piazza Duomo. La società avrebbe già preparato una location per il Brindisi scudetto. Il programma della 35esima di Serie A prevede alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, ieri anche lo 0-0 di Atalanta-Genoa e il 2-0 di Udinese-Torino che vale per i friulani la Coppa Pizzul. Attesa alle stelle anche per Jannik Sinner, che alle 17 scende in campo nella finale di Madrid contro Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Il numero uno del mondo arriva con una striscia aperta di 22 successi, punta quest'oggi a diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Formula 1 negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. Ieri doppietta McLaren Norris Piastri nella sprint. Oggi la gara lunga anticipata alle 19 italiane per l'allerta meteo. In pole per la terza volta consecutiva Kimi Antonelli. La sua dedica.
4: Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che comunque era un nostro amico, quindi sono anche mando le mie condoglianze alla famiglia. Però sì, questa è per Alex.
2: Pallavolo si assegna oggi la Champions League femminile col derby di Istanbul tra il Vakıf Bank di Giovanni Guidetti e l'Ezza Cibasi di Cesare Bregoli. La sfida tra tecnici italiani è una magra consolazione dopo l'eliminazione in semifinale di Conegliano, KO 3-2 col Vakıf Bank dopo essere stata 2-7-0 e aver sprecato 4 match point, e la sconfitta sempre al tie break di Scandicci con l'Ezza Cibasi. Alle 16 il derby azzurro per il terzo posto, alle 19 la sfida per il titolo. Appuntamento invece alle 18 per gara 2 della finale scudetto maschile, Civitanova Perugia, Umbri avanti 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Basket, 29esima e penultima giornata della regular season, in programma Cantù Treviso, Cremona Venezia, Milano Trieste, Reggiana Napoli, Sassari Virtus Bologna, Tortona Brescia e Udine Trento, tutte le gare alle 17. Infine pallanuoto, dopo la sconfitta con la Grecia e il successo sull'Australia, l'Italia torna in acqua nella prima fase della World Cup femminile. Alle 18.30 a Rotterdam le azzurre del Neo City Mirarchi affrontano le padrone di casa dell'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Radio Reporter, dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 16.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran. Una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele sta valutando di riprendere la guerra. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi. Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago. I medici del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo e lo hanno poi trasferito agli ospedali civili di Brescia, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, ex pilota di Formula 1, diventato campione simbolo del paralimpismo, vincendo 8 medaglie ai giochi. È stato punto di riferimento per tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. Le parole di Bebe Vio. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.

0: ore 19 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazbek ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. E ancora raid anche a Sumi con un morto e 18 feriti. La difesa aerea russa dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20:45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17:00 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19:00 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole. Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 20:01.
1: Reporter Flash.
2: Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano in 14 punti per fermare il conflitto e riaprire lo strategico stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che avverte nuovi attacchi potrebbero scattare se l'Iran si comporta male. Poi il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per mercoledì 6 maggio dal PM, che lo accusa nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Intanto, secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock risalenti a quando aveva circa 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Tennis, alle 17:00 la finale di Madrid tra Sinner e Zverev. L'altoatesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Sentiamolo.
3: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e torneo dove io sono arrivato, ho cercato di capire come giocare su questa superficie, soprattutto qua. Alla fine, a prescindere dal risultato, sono contento di rimettermi di nuovo in una finale.
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

Sabor Latino, il sapore della musica latina. Sabor Latino, il gusto unico della musica latina con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Atrasión.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.
6: Something soft, sweet and slow.
7: Sono le 21 e 4 minuti.
8: Giuseppe Bonanno, quando la musica non ha confini. Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02. Radio Report.